0: Schiffe, was ich mache.
1: I want to show now the story of the dismantling. My brother, I'll see.
2: Forza, andiamo, andiamo. Avanti, avanti, state vicine che sennò così. Ridete.
3: Ci sta frutando.
2: Ecco.

0: Pauline Aylward, scale division 45 to 49. Stangs 50.
1: Alla poveretta, e mi va bene, ma contento. Va bene così, sono contento lo stesso. Ma c'è tanta gente là che va facendo nel nome del mare.